0: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Il Salmo ci invita a dire: ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno per sempre. E nel Vangelo ascolteremo Gesù esclamare con gioia: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Il Padre non ci chiede di essere ignoranti, ci chiede solo di riconoscere in verità chi siamo, sue creature, amate e accolte come figli. Uniamoci alla lode di Gesù. E se abbiamo delle preoccupazioni che sembrano troppo pesanti da portare, ecco l'invito: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Gesù non ci lascia mai soli.
1: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. The psalm invites us to proclaim, I will bless you every day and praise your name forever and ever. In the gospel, we hear Jesus himself exclaim with joy, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. The Father does not call us to ignorance, but to truth, the truth that we are his creatures, loved and received as his children. Let us join in the praise of Jesus. And if worries weigh heavily on us, let us welcome his invitation, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. For Jesus never leaves us alone.

Chiediamo al Signore la grazia della libertà evangelica per essere fedeli al mandato di annunciarlo fra i nostri fratelli e entusiasmo per testimoniare la bellezza della vita dei discepoli. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per i cristiani, perché crescano nella docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa dei Vescovi, preghiamo.

0: Dio nostro Padre, donaci di essere sempre dediti alla missione che ci hai affidato e di sapervi essere fedeli nelle realtà che ogni giorno viviamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme.

Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti. Tribui acquesimus, ita nos corporis et sanguinis,

0: Madre di Dio, Maria Santissima.
1: Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
0: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
1: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.